0: sono lì con i nuovi corsi.
1: Tempo, per tempo. LA Victor.
2: Go ahead.
1: Law enforcement's advising you all can signal light 10, 19.
2: Sound 4.